0: Migration is not what it's cracked up to be.
1: Multiculturalism has become more of a cultural phenomenon. We're the others, you know, we're the ones that dress up in funny costumes, have occasional festivals, but we're not seen as politicized agents in a society.
2: È il momento di spostare la tensione dalle promesse istituzionali all'organizzazione popolare.
3: Buonasera a tutte e tutti, siamo qui a Radio Filef on 3CR 855 AM. You're in the studio with myself, Vittorio, Tobia, Joe, and our guest Giovanna.
4: Buonasera.
5: Buonasera.
4: Buonasera a tutti. Bentornata Giovanna. E potete sempre mandarci un messaggio su 0488 809 855. Make sure to text us. Let us know what you're doing, what you're listening to the program. We've got a big program for you this night. Joe, you want to kick us off?
6: Sì, sì, grazie Tobia. In caso che nessuno l'ha saputo ancora, abbiamo avuto brutte notizie oggi. Un grande accademico amico dell'arte e della cultura italiana, siciliana, Joseph Shorter, dal Brooklyn, negli Stati Uniti. Come si dice?
4: È venuto a mancare.
6: Mancare. Subito senza sapere nulla. Io l'ho conosciuto a Joseph quando lui è venuto qui per fare una presentazione, era a Cal West, ma lui faceva parte del Calandra Institute. Abbiamo parlato insieme, camminato nelle strade di Carlton, ci stavo a spiegare la storia degli italiani qui, e lui era molto interessato anche con la musica, ma la specialità sua era le presepie.
3: Era professore di folklore.
6: Folklore, ecco, apposta. Parlava sei, infatti penso a lui solo due settimane fa aveva fatto una presentazione, anche non so se l'ha fatto, ma era una persona che lui mi ha invitato per fare una presentazione anche lì alla Calandra Institute, quando l'ho conosciuto qui, di altre storie. E allora, ma questa è brutta notizia, ma lui era un grande per la musica hip hop, anche street culture, e tutto così. E abbiamo rimango in contatto per tanti anni quando lui si è partito, ma lui mi ha fatto sapere che c'era un'exhibition al Palermo dell'Alan Lomax quando lui è andato in Calabria con Diego Capetella, anche hanno fatto tutto questo registramento. Delle anni, quando era 56 forse, nel 1956, e Diego ha aiutato Alan Lomax per conoscere tutte queste persone qui, hanno fatto registrare dei tarantelli, canzone delle lavandaie, pastorale, molto importante viaggio quando lui in Calabria, ma anche è andato in Sicilia anche. So, mi ha fatto sapere che lui è venuto in Palermo per questa exhibition e ho fatto un viaggio perché ero in Sicilia a quel tempo per vedere questo lavoro. E no, era un grande amico, certo, online così, ma noi cambiavamo assai parole e storie così. Condoglianze alla famiglia, amici e colleghi. Grazie.
4: Un saluto a pugno chiuso a Joe e a tutta la sua famiglia. Passiamo adesso. In linea abbiamo Laura and Kim from the Save Preston Market campaign. How are you guys tonight?
7: Hi, very well. How are you guys going?
4: Not too bad. You've come to tell us about some of the new developments that have happened, as well as some exciting news that should interest Radio Filef and all the Melbourne community at once, about what's happening with the Preston Market, but also what's happening with the documentary about Preston Market.
7: Yeah, do you want to start first, Kim, with the documentary? And then we'll...
8: Yeah, great. Okay, so I've been filming and following the story of the Save the Preston Market campaign over the last 4 years. And I actually have recently wrapped filming, but as many of us probably know now, there's been some developments in the last week, so that film is not quite finished yet.
7: There's a part two, if you will.
8: Yeah.
7: And that's probably where I can take over.
4: But also, so, before we let Kim go, there's also a GoFundMe campaign that people can contribute and should contribute to see the realisation of this documentary. Of course, all Radio Filef fans and followers alike will know how important this work is, because it involved also the work of our late president Gaetano Greco, that was very involved in the campaign and that you guys had quite a tight relationship with.
8: Yeah, Gaetano Greco obviously was a really important part of the Save the Preston Market campaign, and he features in the documentary, and I feel very grateful that I was able to capture him on film for this documentary. And so the film follows the journeys of several volunteers, and that includes Gaetano. So basically I'm running a GoFundMe, which is to raise funds to be able to finish the documentary. I've been doing it just with my own personal resources and time, and I've had some in-kind support from a couple of local cinematographers, but otherwise it's been, made completely like a community film. And so to get this film finished, it does need post-production like funds. That's for an editor, calibrator, sound mixer, and all those kinds of costs. And so that's what the GoFundMe is for. And yeah, I think it's an important film because it is about our community, and it's community made as well.
4: We'll link the link in the show notes as well, so everyone can contribute, and we'll look forward to another opportunity to raise more funds for it, so we can actually watch it and have a screening in the North Side. Mm. Ma Laura, passiamo a te perché sappiamo che puoi anche parlare l'italiano.
5: Ok, faccio un po' di italiano e inglese stasera.
4: Bene, bene.
6: Grazie, brava.
4: E dimmi un po', allora, qual è il progetto che ha detto il governo per il Preston Market?
5: Allora, il progetto adesso è che, non so dire, però il developer vuole ancora distruggere il mercato. The recent plans sono almeno 20% del mercato will be knocked down. And of course I'm saying half English, half Italian.
4: No, va bene, questo è perfetto, il bilingue è perfetto.
5: like a true Italo-Australiana that I am.
4: Brava, brava.
6: Capita così, non c'è problema.
5: C'è, per noi in questo campaign abbiamo sempre detto che tutto il mercato deve esistere, niente può andare via del nostro, zona. Il mercato sano deve esistere per mia figlia, come esiste per me adesso e per il mio padre quando lui è venuto in Australia. Non c'era niente, c'era solo il mercato, una cosa che per lui e anche per mia mamma, che era una cosa famiglia, no? Che loro hanno capito che qui si può comprare tutto. Allora, con quello, io già sono forse 5 anni che metto il tempo a parte per salvare il nostro mercato. These plans that they have released are not acceptable. It still means that the market will be demolished. Mm. That's the south shed and the fruit shed, which in my view can never be rebuilt again. And in the view of a lot of community members, by the way, I don't stand alone. The good thing is that I stand with the people of Darebin and surrounds. Many, many, many Razzi come to the Preston Market. It started with the Italians, the Greeks, Chinese, Lebanese, Indian. We have every single culture under this roof. We cannot afford to lose 1 inch of this market.
4: And the important thing is that it exists as well. Sorry to jump in, Laura. It exists as a public space as well, not just as a very rare public space, especially in the north.
5: It really is a place where you can meet, where you can buy your produce. It has everything for us. It really is the central part of Darebin, an important asset, and, for us, just as important as a road or any other community asset. Now, what I'd like to start talking about, and this is going to be a bit harder to do in Italian, so I might have to keep with the English, is that our lovely government has only given us 14 days to try and understand all the documentation that they've put on a website that is not accessible to older generations. So we need to, you know, inform everyone we can, and that's why we're on radio tonight, that we've got less than 2 weeks now to make a submission to object to these plans. It is critical that they hear the community voice. We will not get a second chance to do so. So what I'm asking the community to do is get on the Save the Preston Market webpage. We're on Facebook. We're on Instagram. You will find us if you put in Save the Preston Market. We have clear instructions on how to make a submission. And for the next, you know, couple of days, that is the critical step. While we try and actually understand every part of the plans that have been given to us, because these plans are inconsistent, there are discrepancies. We have very smart people in our community campaign that volunteer their expertise that have already looked at the plans and found many inconsistencies. We are even now questioning how much of the market is actually being proposed to be demolished and then, in their words, rebuilt. You cannot rebuild. We have been very clear that a market, and this market is about culture, heritage and community. These things cannot be rebuilt. We will not stop until there is public acquisition of this land. We are thankful that we have some parties that have now been, you know, on board with public acquisition. So, you know, we've got the Victorian Socialists that have stood by this forever and the Greens. I think everyone now understands in our community that this is an important asset to keep for my children and the children's children and for further generations. It just, we don't get a second chance at this. This is so critical. Make a submission. If I can leave you with anything, it is make a submission. Be clear that you object to these plans. There is still demolition, and they think they can rebuild. For us, that's already enough to say, no, these plans are not acceptable.
4: And if people want to have a bit of a look on what could be a possible future for what the developers think Preston Market could look at, they can go see Moonee Pond Central and see the remains of what was a market and what was rebuilt and what that looks like.
5: Look, when I first volunteered to Save the Preston Market, like many community members, I had no idea that it was even privately owned. And so, you know, this is where I thank Gaetano for teaching all of us, you know, what the reality was. And the reality was that this was a privately owned community asset. You can't get a bigger problem than we have, but you can look outward and you can say, every other market is government owned, therefore this is a possibility for public acquisition. And you can also, as you said, look at precedents. Look at what happened at Moonee Ponds. You cannot rebuild something. It exists because of what it is. And they killed it.
4: Grazie Laura, metteremo tutti i link nella descrizione della radio e... have a good night. Thanks for joining us on
5: Thank
4: the program,
5: so
4: and we'll have you back on. Okay, ciao, so ciao, ciao, ciao.
5: Salva il mercato è l'unico per noi. Grazie a tutti.
8: Thank you so much for having us.
9: 3 years of genocide in Gaza. It's time to draw a red line. A red line against Israel's killing. A red line against the Australian government's failure to sanction Israel. Join us on Sunday, the 11th of October at 12 noon at the State Library. Wear red. Together we can stand with Palestine and draw a red line against genocide. Free Palestine Melbourne is a 3CR supporter.
10: I'm a little Abu Antar, little Black Panther, ala little Hamza, little Biggie, little Pac, Atukan Fatwa, Malcolm in the middle, East, Gaza.
11: Ciao a tutte e tutti, sono Grazia. You're listening to Radio Filef on 3CR, Radical Radio.
3: That's right, 855 AM 3CR. And I'll just quickly say before we move on, I think tomorrow morning on Thursday breakfast, there's another Save the Preston Market representative going on to be interviewed. So tune in from 7 to hear that.
4: Absolutely, and follow them on their socials pages to get involved and get your submission going. You don't have to be a resident in Darebin to care about the Preston Market. Preston Market hosts anyone that's willing to come, and it's really a community space. E proveremo anche a portarci la Giovanna a vedere un po' il Preston Market com'è, come spazio nel nord per noi che ci abitiamo. E, però mentre parliamo di cose importanti da ricordare, ricordiamo che è il 7 ottobre oggi, che ricade su un 3 anni di genocidio adesso.
3: E come questo announcement che a domenica sarà la manifestazione al State Library?
4: Sì, ci sarà, è stata convocata internazionalmente il 10 ottobre come giorno di azione, ci sono varie cose, per noi ricadrà sull'11 sì. Alla State Library a mezzogiorno.
3: Sì.
4: Che cercate di esserci tutti, però cercheremo di intrecciare un po' di temi oggi noi e incominceremo magari con il report che ha fatto la Francesca Albanese alla Camera dei Deputati.
3: Sì, sì, penso maggio quest'anno, un po' dopo la sua rapporto per l'ONU dello genocidio che è stato.
12: Buongiorno a tutte e tutti, ringrazio l'intergruppo parlamentare sulla Palestina per questo evento. Sì. Sono onorata di poter presentare ancora una volta in questa sede i risultati della mia ultima inchiesta presentata alle Nazioni Unite. In realtà l'ultimo rapporto è quello su cui sto lavorando adesso e che verrà presentato tra un mese al Consiglio Diritti Umani. Quella che vi presento oggi, il genocidio a Gaza, un crimine collettivo, è ciò che ho presentato all'Assemblea Generale lo scorso autunno e ho dovuto farlo dal Sudafrica perché le sanzioni statunitensi tuttora in vigore mi impediscono, tra le altre cose, di recarmi a New York. È un dato che segnalo non per ragioni personali, ma perché dice molto del clima politico che circonda ogni tentativo di applicare il diritto internazionale in Palestina. Mentre nel nostro paese si parla spesso di pace, la Palestina continua ad essere distrutta e con essa il suo popolo. Gaza rimane sotto assedio, una popolazione interamente e ripetutamente sfollata, costretta a vivere in tende di fortuna, sotto la pioggia e il freddo, gli stessi che si sono abbattuti sulle coste dell'Italia meridionale nelle ultime settimane. Però immaginate di vivere in quella condizione senza elettricità, senza tetto, senza cure mediche adeguate, senza vestiti, senza coperte, senza materassi, senza accesso regolare al cibo e all'acqua. Sono donne e uomini come noi, sono figli come i nostri. 240.000 persone è il numero accertato tra uccisi e feriti. Il dato di circa 70.000 morti, contestato fino all'altro giorno da molti, è oggi confermato anche dalle autorità israeliane. A questi si aggiungono almeno 10.000 dispersi, probabilmente sotto le macerie o disintegrati dalle esplosioni, e sono solo i numeri delle vittime dirette dei bombardamenti. Quasi 500 persone sono state uccise dopo ciò che molti definiscono un cessate il fuoco. Il 31 gennaio più di 30 palestinesi, tra cui 6 bambini, sono morti a seguito di attacchi mirati su ciò che resta di Gaza City e Khan Yunis. In tutto questo, 11 bambini nelle ultime settimane sono morti di freddo, di ipotermia, nel 2026. Una bambina di 3 mesi è l'ultima vittima. E non è un contesto in cui è opportuno parlare di pace. Nel frattempo in Cisgiordania e Gerusalemme Est sono oltre 1.100 i palestinesi uccisi negli ultimi 2 anni e mezzo, tra cui circa 250 bambini. Le pratiche che producono sfollamento forzato e appropriazione della terra continuano ad intensificarsi, come dimostrato dai recenti interventi delle stesse forze dell'ordine italiane fermate durante operazioni in Cisgiordania. L'esercito israeliano conduce incursioni sistematiche nei villaggi palestinesi, arresta, uccide, distrugge, a volte costringe gli stessi palestinesi e anche i figli dei palestinesi a distruggere le loro case. E i coloni armati, sostenuti e protetti dal governo, incendiano case, sradicano ulivi, ammazzano pecore, occupano terre, realizzando l'obiettivo dichiarato. Non è una speculazione filosofica, è l'obiettivo dichiarato da questo governo, dai membri di questo governo, dell'espansione territoriale dal fiume al mare. E dovremmo smetterla di parlare di violenza dei coloni, perché qui si è al di là della violenza, è vero e proprio terrore. Ecco quello che fanno i coloni in Palestina. Qualche mese fa Aysam Nasser, di 13 anni, è stato ucciso dai lacrimogeni dell'esercito israeliano mentre raccoglieva olive con la sua famiglia. E mi chiedo, quanti dei nostri giornali hanno riportato questa notizia? Migliaia di palestinesi continuano a languire nel frattempo nelle carceri israeliane ed è su questo e sull'esistenza di un sistema di centri di tortura, come denunciato dalle stesse organizzazioni non governative israeliane più importanti, che presenterò la mia prossima inchiesta alle Nazioni Unite. Mentre ciò di cui vi parlerò oggi chiarisce un punto fondamentale. Quanto sta accadendo in Palestina non è il risultato dell'azione isolata di uno Stato. È l'esito di un ordine mondiale coloniale resiliente, in cui i diritti non sono universali, ma sono privilegi riservati a pochi. E guardate che io uso il termine coloniale in senso analitico, non è uno slogan ideologico, è un termine che descrive un sistema che consente la violazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli, di interi popoli, soprattutto nel sud globale, a beneficio dei più forti. La mia inchiesta dimostra come, attraverso azioni legali e omissioni deliberate, troppi stati abbiano armato, finanziato e protetto l'apartheid militarizzata israeliana, consentendo che il progetto coloniale di insediamento nel territorio palestinese occupato dal 1967 degenerasse in genocidio. Ma com'è stato possibile? Vorrei soffermarmi su quattro elementi. Il primo, sostegno diplomatico. I consessi diplomatici, incluso quelli nati per preservare la pace, come le stesse istanze onusiane, sono stati utilizzati per giustificare e normalizzare l'apartheid israeliana, anche quando la Corte di Giustizia Internazionale, la più alta corte mondiale, ha riconosciuto il rischio di genocidio e ordinato ad Israele di fermare l'occupazione illegale che mantiene sul territorio palestinese. E quindi perché Gaza, come il resto della Palestina occupata, sono ancora sotto il diktat israeliano di chi l'ha armato e di chi lo ha finanziato? Veti e cessate il fuoco, invocazioni distorte dell'autodifesa, disumanizzazione sistematica dei palestinesi hanno fatto da complemento. E gli stati che hanno osato ricorrere alla giustizia internazionale, dal Sudafrica alla Norvegia, o che hanno osato cooperare con la Corte Penale Internazionale, subiscono ritorsioni e pressioni politiche ed economiche importanti. Il secondo elemento è quello più pericoloso. Sono i legami militari. Armi, intelligence e addestramento congiunto hanno alimentato la macchina genocidaria. Dal 2020 al 2024 l'Italia è stata il terzo fornitore di armi ad Israele al mondo dopo Germania e Stati Uniti. Questi due paesi da soli forniscono oltre il 90% degli armamenti, secondo il SIPRI, che è l'istituto più autorevole in fatto di commercio e trasferimento di armi. L'Italia continua a consentire il transito di carichi militari nei porti italiani. Voglio chiarire che la mia inchiesta copre oltre 64 paesi. Mi soffermo sull'Italia perché immagino sia il paese che vi interessi di più. È partner chiave del programma F-35, che è stato utilizzato nei bombardamenti su Gaza, come ho dimostrato almeno 3 volte. Non solo, ci sono giornalisti che stanno conducendo inchieste essenziali in questo paese. Leonardo, partecipata per un terzo dallo Stato italiano, è centrale in questi rapporti, nella produzione di radar, elicotteri, addestramento e sistemi d'arma. Immagino che i giornalisti siano al corrente che c'è una causa oggi pendente contro Leonardo e lo Stato italiano proprio per la complicità nei crimini commessi da Israele. Il terzo elemento è quello commerciale. Nonostante 2 anni di genocidio, le esportazioni israeliane sono cresciute. L'Unione Europea resta il primo partner commerciale di Israele ed è grazie a questo paese, assieme all'Ungheria e alla Germania, che non si riesce neanche ad aprire la discussione sulla sospensione di questo accordo di partenariato, che prevede all'articolo 2 la violazione dei diritti umani come causa per la sospensione dell'accordo stesso. È noto che tra il 2023 e il 2025 l'Italia ha aumentato gli scambi commerciali con Israele di circa 100 milioni di euro. Quarto ed ultimo punto, la strumentalizzazione degli aiuti. Il blocco illegale di Gaza è rimasto in gran parte incontestato. Gli attacchi contro UNRWA sono stati tollerati, anche lì, nonostante una decisione della Corte di Giustizia che ci dice che UNRWA ha pieno titolo di operare nel territorio palestinese occupato ed Israele non ha alcuna autorità per fermarla. La cosiddetta Gaza Humanitarian Foundation ha trasformato la distribuzione degli aiuti in luoghi di morte per civili affamati, 1.600 feriti, 1.600 ammazzati nei centri di distribuzione durante la sospensione delle operazioni delle Nazioni Unite. E la repressione in questo caso continua nei confronti del movimento in solidarietà, il movimento che chiede giustizia per ciò che sta accadendo in Palestina. Segnalo con preoccupazione la repressione del movimento antigenocidio in questo paese, che rappresenta un'ulteriore forma di sostegno incondizionata di Israele, come scrivo nel mio rapporto. Come ho detto in altri paesi e in altri contesti, assieme a tanti studiosi ebrei, le leggi che strumentalizzano la lotta necessaria contro l'antisemitismo per proteggere dall'esercizio della giustizia uno Stato accusato di crimini gravissimi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di genocidio, minano le fondamenta di un ordine democratico che ha nella libertà d'espressione, con tutto ciò che ne fa da corollario, uno dei suoi primi principali pilastri. E concludo dicendo: il diritto internazionale è chiarissimo, nessuno Stato può aiutare o assistere un altro Stato nella commissione di illeciti internazionali, tanto più di crimini internazionali. Non è una scelta politica, è un obbligo giuridico. La Corte Internazionale di Giustizia, come vi dicevo, nel dichiarare illegale l'occupazione, ne chiede lo smantellamento e ha fatto questo dopo aver riconosciuto l'esistenza di un rischio di genocidio che tutti gli Stati hanno l'obbligo di prevenire. Pertanto gli Stati devono garantire le condizioni necessarie per il cessato il fuoco permanente, cioè il ritiro israeliano totale e incondizionato dal territorio palestinese occupato, Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est. E questa è l'unica via per garantire l'autodeterminazione del popolo palestinese. Secondo, sospendere i legami militari, commerciali e diplomatici con Israele finché non ponga fine all'occupazione illegale, all'apartheid e risponda dei crimini di cui è accusato. E in ultimo, indagare e perseguire le responsabilità individuali e aziendali connesse all'occupazione illegale. Non farlo significa essere complici. Legalmente, i termini di questo lo stabiliranno i giudici nel tempo e luogo dovuti. Ma moralmente sin da oggi senza alcun dubbio. Mi auguro che dalle rovine di Gaza e delle vite distrutte in Palestina possa nascere non solo la base per una società senza discriminazioni per palestinesi e israeliani, ma anche un nuovo multilateralismo fatto di diritti per tutte e tutti e non privilegi per pochi. E che l'Italia scelga da che parte stare. Grazie.
4: E quella era di maggio, quelle parole. Però sono attuali come adesso, però si possono solo aggiornare i numeri. So,
3: Over 1400 since the ceasefire, yeah, have been killed. And just even the other day there was a bombing of an apartment building. But I just wanted to say that she's speaking about the complicity of Italy and other Western governments. And you just mentioned as well, Tobia, that while we were listening, that Italian dual citizens in Australia have this double responsibility because, you know, Italy's got Leonardo, part state-owned weapons manufacturer, and it produces the F-35s, and they've got a sede here, a hangar here, and we're aware of Australia's role in the F-35 program.
4: Sì, si può dire anche che l'hangar del Leonardo, pensa un po' Giovanna che te vieni dall'Italia e poi vieni a vedere la comunità italo-australiana qui, l'hangar della Leonardo ha ospitato a certe volte la festa della Repubblica. Puoi immaginare una cosa simile, mentre si parlava anche del tuo romanzo che parla della prima guerra mondiale, fra altre cose anche dell'assenza di una realtà senza diritti umani e senza diplomazia.
13: Tobia, grazie ancora di questa nuova ospitalità in una giornata, no, che ricorda un momento drammatico, un passaggio drammatico come questo. La volta scorsa avevamo parlato del mio romanzo Chateaumeau, che voleva ricostruire non solo una vicenda personale e familiare, ma un po' riportare una cifra universale della sofferenza di migranti che si sono spostati in massa in quella che è stata una vera e propria diaspora. L'altro grande tema era quello della guerra, no? E veramente quando diciamo che la guerra è qualcosa che ci riguarda, ci coinvolge, è una delle ragioni per le quali ho composto il libro, perché esso ci parla di noi oggi, cioè della attualità di qualcosa che non dovrebbe mai più essere attuale. Siamo nati in un tempo di pace, e almeno noi, diciamo, in Occidente, e vedere il conflitto scatenarsi in questo modo veramente lascia senza parole. Anche l'assenza di una diplomazia degna di questo nome è qualcosa che è troppo pesante da vivere. La guerra è proprio cessazione della capacità degli uomini di parlarsi, è il decadimento di ogni ragione d'amore, no? E all'interno del romanzo, ambientato nella prima guerra mondiale, che prende le mosse proprio ai primi Novecento, io qui ho cercato di riportare come ogni singola vita, ogni singolo dolore, ogni vita spezzata è irrimediabile. E qui c'è un giovane soldato che parte per la leva, una leva che durava 3 anni, era molto lunga all'inizio del Novecento ancora, e che mentre sta per tornare a casa si trova all'interno allo scoppio della guerra, quindi non può tornare. La sua permanenza sul fronte durerà tanto, perché sarà fatto prigioniero, quindi resterà un anno in Austria come prigioniero, anche dopo la guerra, perché non aveva saputo che questa fosse finita. E ecco, la giovane moglie rimasta a casa, quindi questo è il tema dell'amore che proprio contrasta con quello della guerra, nel frattempo, pensandolo morto, è rimasta incinta, e quindi lui trova questa moglie con un bambino dentro di sé, e è come indotto a dover uccidere, a fare vendetta, no? Perché la comunità calabrese aveva queste regole. E allora che cosa succede? Vorrei leggere un piccolo passo in cui c'è i due sposi, è il giorno del matrimonio e poi il passaggio alla guerra. Angela si è tolta le scarpe, cammina nell'erba bassa, dove spuntano davanti alla porta, dove spuntano quelle margherite di odore amaro che di giorno hanno una gentilezza e ora sono scure. In quel buio gli sposi non hanno varcato la soglia. Sull'erba bassa si sono conosciuti e riconosciuti, mentre il letto di crine se n'è rimasto zitto con le sole lenzuola che di lusso avevano un ricamo bianco. L'amore li ha visti dentro al cielo che ammiccava ancora di luci. Luna e stelle tra poco si stuteranno. Si stuteranno tutte, ma adesso non è ancora alba e gli astri si vanno facendo incerti. È l'ora che gli oggetti si perdono e i contorni si evaporano. La giovinezza urgente e furiosa si è confusa col respiro della terra. Quando la prima luce è arrivata, li ha presi che dormivano. Quell'avvampare del sesso, l'ardore del desiderio e l'abbaldanza, Luca se li ripassò nella testa e nelle viscere, nei tempi mali. E fu nel maggio del 1925, alla fine della leva, che piombarono addosso i tempi mali. In tutto quello schiamazzo che qualcuno fece nelle città del nord e nella capitale per buttarsi nella mischia mondiale. Allora sì che pure per gli americani, e la famiglia, il nome della famiglia, là da lontano venne la grande guerra. Ma se altri fecero rumore, Luca e due compagni che stavano per tornare a casa dopo il servizio di leva che gli era apparso un secolo, se ne restarono muti, quello vicino a lui tirò un calcio al muro, che dopo faceva fatica ad appoggiare il piede, e, per sfogarsi meglio, sputò parole verdi di rabbia. Il fatto è che sui giornali e nei comizi tutto quel frastuono gridava guerra e guerra. Sola Rosanita aveva visto dapprima cose vastase, pure se nessuno le aveva dato credito. «Non esagerate, comare», le aveva detto anzi il panesciallo parente. E fu così che, mentre Luca era pronto a tornare a Solimare, lo spedirono sull'altipiano di Asiago e poi a Castelnuovo. Era il luglio del 1915 e il secolo ancora giovane si portò via ragazzi da ogni parte d'Italia. Sul Carso se li portò e fu una cosa di neve e di gelo, una roulette russa che non sai se puoi, se puoi scampare. Lui sa solo che in quella babele di lingue del reggimento ha sentito l'italiano come si immaginava che si debba parlare, con un accento che suona pulito alle orecchie sue. E questo è... lui dice che la vita è male all'interno del fronte, nello spavento di vedere saltare il cervello del compagno, come è già successo, e doverselo poi pulire di dosso come se fosse una mosca schiacciata, una merda di uccello. Il freddo che gli ha fatto nel gelo dell'inverno, lo schizzo della materia umana quando lo ha colpito al viso. E chi se lo può scordare? Col dorso della mano si è pulito la guancia come un pazzo, ma la sensazione di orrore è restata e se ne sta ferma lì, in mezzo a quello scontento. Poi Luca torna a casa e trova appunto la moglie che aspetta. E allora si inventa una soluzione, no? Davanti a una specie di giudice di pace, e si rivolge a lui così: «Signor giudice, non c'è altro modo se non di sangue per uscire da un tradimento. U capisti, vumò? Andate da basso e chiedetelo a quelli che aspettano un sangue. C'è una cosa però, io di sangue ne ho fatto uscire coi fucili che mi hanno dato, tra i cristiani che cadevano di qua e di là dal confine. Signor giudice, mi pare che tanto abbastò. Allora scrivitulo, che Luca Ferraro l'onore non lo lava co sangue, come vogliono le leggi di qua. Scrivitulo, che vitti mori, ricompagni, che fucili mio sparò troppo assai dentro alla guerra, che è una cosa che puzza di piscio, di sangue e di bambini orfani. Dici tancillo, che li morti sugni morti, uguali dentro ogni paese, che l'occhi si svacantano uguali, si fanno vuoti uguali gli occhi. Io li morti me li vedo pure quando dormo, e non se ne vogliono andare. Io di morti non divoglio altri al paese mio, dentro la casa, cucchista cabunghieri mi fu».
4: Sono passaggi pesanti, ma sono passaggi importanti, perché un po' anche questi fili che ritrovi nel tuo romanzo sono un richiamo a un'esistenza universale, a un modo di essere insieme, che pensavo solo quando leggevi questi spezzoni, che a Gaza ci sono famiglie che tirano avanti una vita lì, che nascono bambini nuovi, che non ci sono ospedali, che non ci sono scuole, strutture per una scuola vera, e come si parlava in macchina quando si spasseggiava qui per Fitzroy, che mi dicevi che proprio la scuola è un posto dove vengono create le persone, che nascono le persone o che diventano.
13: Esatto. E, mi sento proprio di leggere quello che succede anche con le parole della letteratura, perché mi sembra che per ogni singola vita che muore non c'è rimedio possibile quando un bambino rimane orfano. Oppure ieri appuntavo che per ogni strazio di donna, ogni canto negato, per ogni danza azzoppata non c'è rimedio, per un arto senza anestetico, per l'incubatrice senza luce non c'è perdono. Per ogni scanto e scontento, per ogni bambino rimasto cieco, zoppo e senza libro non c'è parola. Perché ogni strazio è uno strazio singolo ed è irrimediabile. E anche mi veniva in mente quando abbiamo visto sparare all'aquilone, no? io ho fatto un lavoro in Brasile con i Meninos de Rua, e in un quartiere di favela si vedevano come unici giochi volare in alto gli aquiloni fatti con plastica e pezzetti di legno, no? E io credo proprio che per ogni ombra sparita, per questa casa abbattuta, per l'acqua e il mare negati, per il peccato mortale di averli negati, per l'acqua sporca bevuta, non c'è perdono. Se non si chiede perdono in ginocchio, non c'è perdono. Se il gelsomino è schiantato, l'aquilone è ferito, non c'è rimedio. Né pioggia c'è e non c'è arcobaleno.

Abbiamo due nemici adesso. Ci bruciano i villaggi, se ne abbiamo mai avuti da 20 anni a questa parte. I campi sono pieni di bambini. Il fucile è più grande di loro e lo sanno adoperare così bene e lo vogliono adoperare così bene. Ci attaccano alle spalle frontalmente. Alle spalle un nemico, frontalmente un altro. Israele compra ancora Phantom. La Giordania rompe la tregua. Due grosse potenze giocano d'azzardo a tavolino e come premio per la vincita, il nostro sterminio.

0: What's taking place in Palestine is horrendous.
1: Here are some ways that you can keep yourself informed and involved.
2: Listen in to Palestine Remembered every Saturday morning at 9:30 a.m. or listen to the podcast.
3: Join the APAN mailing list at apan.org.au for updates, news about actions you can get involved in, and where you can donate to provide humanitarian assistance.
1: Listen to other news and current affairs programs on 3CR that also cover Palestine.
0: The oppression of the Palestinian people has been going on for 75 years. It has to stop. You can be part of making that happen by staying informed and active.
3: APAN is a proud supporter of 3CR.
4: You're listening to Radio Filef on 3CR 855 AM. And I just want to say thank you, Giovanna. Really enjoyed listening to that. Scusa che parlo in inglese adesso, but
5: sono io che dovrei imparare l'inglese, quindi va bene così.
4: Volevo dire solo una cosa, no, solo una cosa, ma mi fa pensare di questa storia, in specifically the history of World War One, la prima guerra mondiale, anche che in Italia c'è state due guerre mondiali e anche una guerra di liberazione. E se queste cose if they want to mean something, come si dice,
6: se devono significare qualcosa.
4: Oggi dobbiamo essere, you know, contro il genocidio in Gaza, contro tutte le guerre, sì, certo, contro imperialismo, esatto, senza contro se, violenza, senza ma. Dobbiamo stare forte sempre, and we have to stay, you know, stay active as the.
6: Dobbiamo rimanere attivi, ma più di questo è che la lotta a una Palestina libera, o come dice anche la Francesca Albanese alla conclusione del suo intervento lì, dice che spera che nasce un mondo nuovo fuori da questo. E un po' è questa la lotta, non è che indossare una kefia basta o boicottare la Coca-Cola basta, ma che deve essere un orientamento di modo di vita completamente diverso. Si parlava anche con la Giovanna di dire bisogna immaginare un mondo nuovo, perché quello che ci stanno dicendo è che esiste solo guerra.
4: Yeah. L'ultimo spero, perché anche, just quickly, I just remembered Francesca Albanese, I'd seen an interview a few days ago, and she'd mentioned that, you know, the UN, she'd written this report for the UN, she was the special rapporteur, but she's saying now that the UN has lost legitimacy, almost all legitimacy, when they host a fugitive war criminal like Netanyahu. I mean, I know 77 countries walked out, they're all from the global south, but, you know, it just makes you think, like,
6: Beh, un po' anche quando si parla del tuo romanzo, Giovanna, si può ricordare anche un, per quanto magari piena di contraddizioni, il periodo che viene dopo il secondo dopoguerra, un periodo che dice basta, è un pensiero universale, o gli inizi di un pensiero. Poi si parla anche qui, tanto si parla nella comunità italiana di la Costituzione più bella, però ci si scorda tante volte quello che significa questi articoli.
5: La nostra è una Costituzione veramente bellissima, è una straordinaria eredità. Il problema è che non è stata attuata in tanti passaggi, è questo, no? Ci è stato consegnato qualcosa di prezioso e poi spesso abbandonato proprio nella realizzazione. E sicuramente una cultura contro la guerra è ciò che ci è stato passato e in questi anni violentemente abbandonato, no? Io credo che proprio per questo ci siano troppe vittime innocenti a qualunque cielo appartengono, oltre i confini, perché questa cosa dei confini ormai ci sta devastando, è inaccettabile. Ed è dettata proprio veramente dalla violenza del capitalismo, che lacera la terra, che strazia le vite, che nega la cultura. E negare la cultura vuol dire proprio far decadere una intera civiltà, no? Così come Trump diceva così beatamente, sterminerò un'intera cultura. E proprio fa accapponare la pelle. C'era un grande umanista italiano del 400 che diceva: l'uomo nacque per essere utile all'uomo, e quello che non sta avvenendo, era Leon Battista Alberti. E c'è, mi viene in mente Fellini nelle Notti di Cabiria, che diceva: ma se c'è tutta questa violenza, non c'è più gusto a vivere a questo mondo. E così pure mi viene in mente, cioè, proprio tutte queste testimonianze resistenti di persone che pensavano, così come il nostro Giacomo Leopardi, che nella Ginestra, che è l'ultima sua poesia, ci trasmette un messaggio di solidarietà umana, no? Laddove gli uomini si fanno guerra, mentre c'è un assedio, gli uomini è come se si mettessero a lottare tra di loro, no? Nell'insensatezza. E invece un piccolo fiore giallo, la Ginestra, che nasce dove c'è il deserto, dove la lava del vulcano del Vesuvio ricopre tutto, e che ha il coraggio di rinascere, sembra molto più intelligente dell'uomo, che pensa di essere al di sopra di Dio, e che ha il coraggio di rinascere. Sembra molto più intelligente dell'uomo che pensa di essere al di

0: oppure Jordan Valley Activist. E di Peace Now non sento più parlare, però c'è veramente bisogno, c'è bisogno di chi, al di là di ogni appartenenza, lavori per un mondo che sia un mondo di giustizia. E così anche i film, no? Another Land, NASA, la voce di Hind Rajab e anche, che ne so, il contributo dato da Springsteen su Street of Minneapolis è qualcosa che ci riporta ad un mondo di pace, finalmente un mondo di pace, quello che avevamo sognato e che adesso sembra naufragare, ma non può essere sempre così.
1: Assolutamente, e si ascolterà adesso Moni Ovadia che legge delle poesie scritte in Gaza quasi un anno fa adesso, che è stato
2: Darin Tatur,
1: sì,
2: si
1: che
2: chiama il poeta.
1: è stato un progetto che è stato portato avanti da uno studente filosofo romano, italiano, che ha voluto contattare persone palestinesi per fargli raccontare la loro vita, perché è il primo momento nella storia umana dove tramite, riporta questo in un'intervista, mi sembra si chiama Matteo, ma adesso devo confermare, però lui dice che è il primo momento dove, no, Primo Levi si ricorda. Si tiene dentro tutti questi racconti e poi li pubblica dopo, però a Gaza puoi tramite i social puoi interagire con gli interrati, no? La gente che è in un campo di concentramento, cioè una cosa che non esiste nella storia umana.
3: Ci sono libri importanti che vengono pubblicati in questi tempi, ma il libro che io vi presento in questo breve video, che è un libro di poesia palestinese da Gaza e che si intitola Il loro grido è la mia voce, è un libro che nessuno si deve fare mancare. Quante cose potrei dire, ma alla fine si rischia di cadere nell'enfasi e nella retorica. Cosa c'è di meglio per presentare un libro di poesie che leggere una poesia? Poesia di una poetessa straordinaria che è stata perseguitata, le cui poesie sono state vietate dagli sbirri sionisti. E lei è stata perseguitata. Le sue parole sono di una forza straordinaria. I commenti sarebbero ridondanti rispetto al valore intrinseco. E quindi mi limito a leggervi questa poesia. Ripetendovi, non fatevi mancare questo libro. È la voce di un popolo che sta subendo un genocidio e i suoi poeti sono la voce del grido di questo popolo straordinario che sta subendo un destino così violento. Sotto lo sguardo indifferente dei potenti che allambicano giustificazioni stupide, mediocri, litanie. Allora, leggete e rileggete le parole di questo libro, perché qualcuno in futuro vi chiamerà a rispondere del vostro comportamento nei confronti del popolo palestinese che sta subendo questo terrificante genocidio che scorre davanti agli schermi delle nostre televisioni e che non provoca le reazioni che ci si aspetterebbe a livello collettivo, per dire non è possibile. Invece va avanti, un attimo prima della morte.

0: Rimarrò qui perché le ferite nella terra di Galilea risvegliano i sentimenti e attraggono tutte le lettere verso di essa, affinché possa continuare a cantare. Rimarrò, perché cantare sulla riva di Acri è nostalgia dove si posano i gabbiani. Perché l'abbraccio, perché l'incontro, perché tutto l'amore viene dalla brezza della patria. Perché amo ciò che è insopportabile. Rimarrò qui e cavalcherò il frastuono dei venti tempestosi che non si piegano ai tiranni. Rimarrò perché i sentieri qui nella mia patria scorrono con una sofferenza simile alla mia, e malgrado il sangue versato, mi restituiscono la sensazione della vita. Rimarrò perché i bambini qui comprendono la risposta con me. Se chiedi al bambino, racconta, cosa sognerai stanotte? Lui guarda lungo il cielo e ascolta per un'eternità il fragore dei proiettili. Risponde con tristezza, perché pensare a questa cosa? E potrei non rivivere fino a stasera? Perché qui non vivo a lungo. E in qualsiasi momento il fischio dei proiettili si porta via ciò che desidero e ciò che voglio. Qui potrei vivere, qui potrei morire. E con tutto questo rimarrò qui amando la vita. Rimarrò io per scrivere di me e di chi soffre, lettere di verità. Perché scrivere in guerra è una morte rapida. In essa c'è vittoria e c'è suicidio e c'è salvezza. Scriverò dalle tenebre delle caverne. Forse potrò resuscitare il fiore del mattino, perché la poesia è come il filo delle spade, come il tuono del cielo. Perché tutti i proiettili che hanno sparato per soffocare le parole, per uccidere la nostalgia, per uccidere l'antico e il nuovo, per il nostro annientamento, aumentano la resistenza, rafforzano la volontà. Il nome di questa poetessa di cui vi ho letto questi versi è Darein Tatur, e lo ripeto, ha subito molte persecuzioni e i suoi versi sono stati proibiti. Pensate a che livello.
1: And that was Moni Ovadia reading some of Darin Tatur's book, Il loro grido e la mia voce, Poesia di Gaza.
2: Sì, ci sono 10 poeti palestinesi
1: Ah, sì.
2: che scrivono in quel libro. È presentato anche, ci sono degli interventi di Susan Abulhawa e
1: Ah.
2: Chris Hedges anche. È un progetto iniziato da questi studenti
1: Ok.
2: italiani per portare avanti un progetto di cultura
1: Ah, che bello.
2: diverso. Siamo
1: Siamo
2: arrivati alla fine della
1: alla
2: puntata,
1: fine.
2: purtroppo si potrebbe parlare con la Giovanna,
3: E
2: magari
3: con voi.
2: se ne strizza un'altra volta, si fa un'altra intervista, però per oggi è tutto quello che rimane.
1: Due cose molto importanti è che check out Save Preston Market socials page. We'll link it in the podcast notes
2: Make a submission.
1: to make a submission about the plans for the redevelopment of Preston Market and get down to the State Library on Sunday for the rally at 12 o'clock against 3 years of genocide in Gaza.
2: Per noi è tutto, e ricordate sempre, stay
1: Antifascista.
2: antifascista.